Qua fra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse, marchesane principesse, e vanno le d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

Serenata per chi è nervoso, per chi ha sbagliato, per chi è deluso, per chi si specchia nel perdono, per chi si è perso in un colpo solo. Serenata per chi ha gli occhi stanchi, per chi colleziona partenze e rimpianti, per chi ogni tanto si ferma a pensare, per chi ancora crede nel telegiornale. Serenata per chi è innamorato, per chi ha sofferto, per chi è rinato, per chi ha scoperto di avere un sogno, per i tuoi occhi, per il mio coraggio. Serenata per chi ha fuggito, per chi ha rubato e per chi ha tradito, per chi si è stupito di essere solo, per chi è confuso e va contromano. Serenata per tutti gli artisti, per le anime inquiete, per i piccoli gesti. Serenata per le mani sudate, serenata per te. Che mi ricordi l'estate? Serenata per chi ha il cuore pesante, per chi è senza stipendio, per le poche speranze. Nella luna c'è il sogno di un uomo. Dormite tranquilli. La notte è un consiglio che vale per tutti.